graziosa, graziosa, son tutte papa, son tutte papa. Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà? Ma al finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà?

0: scrivere della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.
1: E mi guarda sospira e delinea, non vedo dove mi scavo di
0: qua.
1: E mi guarda sospira e delinea, non vedo dove mi scavo di qua.
0: Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà. Ma finir della nostra commedia, che tragedia qui nascer dovrà.